stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

rideva. Con la radio che ronzava, per il mondo cose strane, e il respiro del tuo cane che dormiva.

volare, com'è che non riesci più a volare, con le tue finestre aperte sulla strada e gli occhi chiusi sulla gente.

cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro.

avrebbe voluto morire. Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

A volte mi sento come in immersione, sospeso in un luogo dove suoni e colori sono attutiti.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.